una e vota incontro per Santa Lucia. Ecco Maretta rinto cuore mio, si pensa da fermare, si cerca di parlare, che la mu guarda storta ma già sta. A sta Luciana che passa e spassa, scialle lusse, per tenesse, per una semana.

croce, ma cosa è che già fa? Ma sanno rassegnare, io senza che non posso più campare. A sta Luciana che passa e spassa, scialle russa, per tenessa, per la